chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benchiaro Manco Nel. Vediamo che da punta romana, che spera, con lo scadro mai uno sparto dei messaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Ben Sharuman con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai una parte del messaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Not in the law che non può sentire la mente. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può curare, mio hermano in Cristo. Amen. Gloria nel nome del Signore. Turco sopra junto pa' bom.